0: que fan perdre l'essència de pobles invisibles silenciats per la impotència, històries que transformen sentiments d'inexistència.
1: Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa

stemno doa vi lupato, qui stem gruppo rintrecciato, qui stemno doa vi lupato, qui stem gruppo rintrecciato, qui stemno doa vi lupato, qui stem gruppo rintrecciato, qui stemno doa.

mondo lo sai, sui sentieri dei grammofoni sai, vuoi vuoi. Ho ballato un po' con tutti lo sai, gente nuova, gente vecchia lo sai, smutti smutti.

ho chiamato, lo sai. I miei piedi mai nessuno lo sa. Fuori, fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così. Sono i primi che si stancano, sì. Muori, muori.

preciosa, dire solo così. Muti-cuti. Che trascina largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

come si usa dire, sono così. Udi, udi. Che trascina al largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà. Bloody, bloody.